Kusawa bili ebuleda chikando za mukaga tuyingire sawa bili tugenda funa njiri yomu sumba kale bwenyo. Una sinikide message naga nti ojimanyi nti nebo bagenda mbu eri musabo bagamba nti eddagala lino ligenda kukola ng'oliramiriza kamwako kakati ekyo kiteeke mu bwongobo. Wamala gula magenda gonti okufa no okufa no bulamu biri wan

0: musica.
1: Come lo spirito tu li muca.
2: Wana ife. Karwa vinge misikirize.
1: Usuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.